Radio Torino, in nomine Domini, Dominic is audio astone meglio, Dominus Vobisco, oriamus essere versam transcretur esista, presum legem, et unam tantium tuam, et a principia per Christus Domino nostro, amen. Benedicto Dini potens, Pater Spiritus et Sanctus, descende vos, manet sempre, amen.